risella il fiume rotto, adoria il soffirro fuori. Si calde stando i fiori e la borguarla, e i suoi perduti amori così piangendo va, risella il fiume rotto, adoria il soffirro.